Rovisa, puzzami le chiavi. Ma passi qui dove butti poi le chiavi, che fa tanto freddo. E puzzami la roba.